Non amo il freddo inverno, non amo passare sul bello. Ma per molto che dici che sei felice, o già sei che in fondo fai